mami, asombo mami kira. Oh, Yesu mochanwo, asombo mami, mesi asombo mami.